L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Perfetto.

0: San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 1995.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Perfetto.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Quadro meteorologico invariato sull'Emilia Romagna, come già anticipato, per un fine settimana e un weekend improntato al bel tempo, al sole e alle temperature in graduale aumento. Il possente anticiclone quindi garantirà stabilità ma soprattutto temperature calde nel corso del weekend vicine ai 30 gradi e soprattutto nel corso della prossima settimana i modelli mostrano un possibile ulteriore aumento delle temperature. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: È ricominciata la stagione degli zanzaroni, quelli immatricolati,
5: I monsoni.
1: Sì, esatto.
5: Non sono loro i monsoni. Va bene, comunque ringraziamo il primario della clinica Trebi Meteo, Giangi, perché
1: primario.
5: Ha detto il bollettino. Quindi okay. Aspettiamo il prossimo bollettino meteo,
1: certo.
5: O il bollettino okay. Medico.
1: Okay.
5: Vabbè, vediamo.
1: Vabbè, tutte
5: insomma,
1: e due.
5: Tutte e due, più o meno. Grosso modo. Va bene,
1: visto
5: comunque.
1: Lo stato.
5: Ancora non è proprio estate,
1: no.
5: Giangi, perché
1: no.
5: Fuori insomma non è che si possa stare in mezze mani.
1: Però devo dire che qua sopra la temperatura è sicuramente più alta di quella che c'è in basso.
5: Perché siamo più in alto.
1: Ah, capisco. Di solito
5: misuri...
1: dovrebbe essere diverso, ma vabbè.
5: Se tu la misuri qua in alto, la misuri cioè, sei in alto e quindi
1: sentiamo,
5: la misura è alta.
1: Ok.
5: Se invece sei basso. La misura è più bassa.
1: Ok, preciso. Dito? Sì, sì, sì.
5: Io potevo fare il meteorologo
1: certo.
5: Da grande.
1: Ho
5: scelto altre strade.
1: Questo è l'appuntamento con i convessi insieme a Roberto Bagazzoli e naturalmente Edmondo Bernacca fino alle 9. Eh sì.

0: Giorgia con Dimmi Dove Sei, siete su Radio San Marino insieme ai Convessi, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno, io sono anni che lo vado dicendo, ma tutti mi danno del matto o del disordinato.
0: L'oracolo, qua, che cosa?
1: L'oracolo, se uno è pigro la mattina, la scienza spiega perché non rifare subito il letto fa bene alla salute.
0: Ok.
1: Va bene. Allora, fare il letto, rifare il letto subito dopo il risveglio è un errore.
0: Ah, addirittura.
1: Ma anche un errore igienico.
0: Ah, vabbè, sì, dovrebbe prendere aria il letto, è vero, quello sì.
1: Quindi non va rifatto.
0: No.
1: C'è uno studio scientifico che spiega tutte queste cose, esatto, e vi dà anche dei consigli, certo, utili. Per esempio su come poter far prendere aria al letto. Se avete una finestra nei paraggi, aprite quella. Se no, dovete prendere le lenzuola e metterle un attimo fuori mentre vi fate la barba, vi fate la doccia.
0: Certo, una volta... cosa da 5 minuti smontare un letto.
1: Vabbè, ti alzi un mezz'ora.
0: 5 ore prima.
1: Ma che 5 ore? Adesso scusa, come sono lunghe le lenzuola da te? Non ho capito.
0: Vabbè, sembriamo, com'è che si chiama lì la suora che dà i consigli?
1: Suor Germana.
0: Ecco, questo è più che i Convessi, è l'agenda di Suor Germana.
1: L'agenda di Suor Germana. Era convessa anche lei, però. Ho visto delle fotografie.
0: Dopo come si passa il mocio.

0: Laura Pausini, una storia che vale, su Radio San Marino alle 7:15 di questo venerdì 22 maggio.
1: Volevo raccontarvi la favola delle ciliegie. Ah. Delle ciliegie binario.
0: Ah, ok, pensavo delle ciliegie che costano.
1: Cioè. No, si chiamano ciliegie ferrovia, a dire la verità. Sono le ciliegie più famose d'Italia e.
0: Ciliegie binario.
1: Sì, sono io binario. Allora, dicevo che. Sono le ciliegie ferrovie ed perché vengono chiamate perché, in questo modo? Perché sono la prima piantina di questa ciliegia nata in maniera del tutto spontanea.
0: In mezzo alla ferrovia, no?
1: Vicino a una ferrovia, vicino a una cosa. E pare che sia stata lanciata con un... si può dire sputo a quest'ora? Il nocchiolo
0: sputato
1: da un passeggero in transito.
0: Di solito con i semi dell'anguria si fa chi sputa più lontano, in quel caso insomma no?
1: Ecco sì, questo l'ha sputata vicino al binario, stava passando col treno, mangiava le ciliegie, ha sputato e una piantina è nata del tutto spontanea.
0: Sì, che stai facendo? Vabbè, dai,
1: va bene, le prime avevano un retrogusto a

0: Sì, va bene. Allora, un attimo, se ci fosse qualcuno pronto a fare la respirazione.
1: No, non serve, non, non serve. Serve,
0: non no. Serve. No. Senti, quando tu sei emotivamente provato, che cosa fai? Qual è la prima cosa che ti viene in mente che puoi fare?
1: Bevo.
0: Perfetto, lo nascondi bene. Allora, invece purtroppo pare che stia diventando sempre più frequente lo shopping emotivo, lo shopping convulsivo.
1: Ah, ok.
0: Cioè, quelli litigano con la moglie, vanno a comprare due materassini e un pedalò perché non riescono proprio a calmarsi e poi non gli passa.
2: Sì, hai due materassini, fossero due materassini e un pedalò.
0: Vabbè, insomma, vanno a comprare la cosa. Quindi i brand hanno capito come funziona e stanno cercando di creare sempre di più fiducia e empatia, ma soprattutto coinvolgimento emotivo nei consumatori.
1: E tensioni anche familiari, perché
0: perché si finisce davanti all'avvocato senza passare dal via, quindi non ritiri neanche le 20.000 lire del Monopoli o del Monopoli, come si chiamava.
1: Tu come te la cavi?
0: Io compro dei biscotti.
1: Ah.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml bipacco a soli 4,99 euro.
6: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Un altro spazio che ci permette di andare alla scoperta di quelle che sono le novità della settimana e soprattutto capire quelli che potrebbero essere i potenziali successi dei di domani, insomma delle prossime settimane, per quanto riguarda anche la nostra classifica ufficiale, che è la Top 50 che trovate nel weekend.
10: Lei è proprio come la sua canzone, una rugiada del mattino che si posa, niente? Allora, Arisa, protagonista della nostra New Play con Rugiada.
11: Ascolti i successi.

0: Arisa con Rugiada su Radio San Marino. Adesso è il momento dello smanettone, giusto?
1: È l'angolo dello smanettone. Prendendo spunto proprio dalla ciliegia ferrovia, vi insegniamo come sputare correttamente il nocchiolo dal
0: perfetto.
1: Finestrino senza che vada quelli che sono da quelli dietro, insomma, voglio dire.
0: Sì.
1: Che quindi dovete avere una certa mira, ma soprattutto dovete avere una certa potenza nei polmoni per poter.
0: Dai, va.
1: Perché mi guardi così?
0: Non lo so. Cioè, non ho.
1: Niente, vabbè. Insomma,
0: consigli per sputare. Cioè,
1: niente, mai no? Smontato. Niente, guarda,
0: pezzo, guarda.
1: Faccio un'altra cosa, Ariete.
0: Bravo.
1: Ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura.
0: Il Toro, la giornata profuma di serenità, potete concedervi il gusto di godere di ciò che avete costruito, rallentate e riconoscete i piccoli traguardi.
1: E siamo ai Gemelli, la nostra sensibilità è al massimo, la dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che credevamo incolmabili.
0: Per il Cancro l'amore fa capolino nella vostra vita con un messaggio, una proposta inattesa e piena di dolcezza. Avete un grande fascino, usatelo con coraggio.
1: Avete dimostrato grande perseveranza voi del Leone. Il sostegno del Sole in Gemelli e la stabilità di Saturno in Ariete vi assicurano che ogni sforzo verrà ripagato.
0: La Vergine, il vostro fascino è amplificato da Venere in Cancro e Marte in Toro. Siete magnetici e molto persuasivi. Le passioni reclamano spazio.
1: Per quelli nati sotto il segno della Bilancia, se le finanze vi danno dei grattacapi a causa di Venere e Giove quadrati, non disperate. La vostra capacità di adattamento vi aiuta a trovare nuove risorse.
0: Il segno dello Scorpione, siete in una fase esplorativa ricca di curiosità, però la Luna in Leone vi suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta.
1: Sagittario, il Sole in opposizione chiede misure fra noi e gli altri, eppure siamo in grado di unire persone con idee diverse, creando qualcosa di nuovo e di valore.
0: Capricorno, è il momento di allontanarvi con serenità da ciò che non vi nutre più. Marte in Trigono sostiene la decisione, Venere opposta risveglia la nostalgia.
1: E siamo all'Acquario, la nostra visione è sostenuta dal Sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione per via della Luna in Leone.
0: Siamo a segno dei Pesci, se vi rendete conto di aver

0: commesso un errore, non nascondetelo, ma riconoscete con coraggio e intraprendete anche delle azioni mirate per metterci una pezza, voglio dire, no? Così fate più bella figura.
1: E noi la pezza ce la mettiamo, ma di musica, la nostra compilation con Annalisa, canzone estiva.
0: Tra poco ritroveremo anche Lighthouse Family con Lifted.
1: Si comincia da John Legend e The Roots.

0: Arrivato il momento della nostra collection, rimettiamo in fila tutte le emozioni e le condividiamo con i nostri ascoltatori facendo un salto nel 76.
1: Addirittura insieme a Lucio Battisti, che diceva una cosa che noi ci diciamo tutte le mattine appena ci vediamo qui in radio. Ancora tu.
2: Rivivi insieme a noi le

come stai? Domanda inutile.

0: Artisti con Ancora Tu, era il 1976, 7:55 minuti, siete con i Convessi fino alle 9.
1: Fino alle 9 di questa mattina.
0: Certo.
1: Va bene, tra poco ci sarà anche l'appuntamento con l'informazione, Anna Gaspari è già pronta con il suo album del matrimonio per leggere le fotografie.
2: Io sapevo che leggeva i fondi del caffè, no?
1: Sì, anche quelli, sì, esatto. Infatti aspetta, prendi il caffè.
0: Fra poco la rassegna stampa, intanto sono tornati con qualcosa di nuovo, quasi inatteso direi, perché sono tre non più giovani, quattro non più giovani, cinque non più giovani, boh, vabbè.
1: Son no, sono proprio vecchi. Sì.
0: Che gentilezza, parlano chissà i giovinotti qua, eh? Ronnie!

0: Sono le 8 a Radio San Marino, vediamo le prime pagine.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Venerdì 22 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con dall'edicola, anche oggi quindi diamo lo sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da Repubblica.sm che titola: navi con bandiera sammarinese fermate da Israele, scontro in aula. Gli esteri convocano l'ambasciatore, consiglio al centro del dibattito le notizie riguardanti la vicenda della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza. E ancora inclusione sociale, la reggenza visita il centro di riabilitazione psicosociale Il Libeccio. San Marino accelera sulla trasformazione digitale, incontro a Roma con team per la Smart Nation. E poi co-housing, USL e CSDL, tornare ad essere comunità, un'esperienza da portare anche a San Marino. L'informazione di San Marino in questo venerdì titola: navi sammarinesi sequestrate da Israele, tra virgolette, difendere la sovranità. In centro pagina una fotonotizia titolata: affare bulgaro e UE, tra virgolette, cittadini avviliti, confusi, e chi ci guarda dall'estero ci ride dietro. E ancora si punta al business del data center digitale, trasferta in blocco dal governo a Roma al team. Arriva un'altra notizia, arriva un altro antennone al tiro a volo di Murata. San Marino Fixing, il settimanale di informazione economica, finanziaria e politica, titola in questo venerdì: Anis porta in assemblea le

0: priorità delle imprese. Il 28 maggio confronto tra i soci sui temi più caldi, in primis energia e accordo di associazione, focus sull'intelligenza artificiale con Nicolini, Fondazione Olivetti. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, commissione d'inchiesta azzerata e segretario Beccari si dimetta, tra virgolette il titolo appunto sul Corriere Romagna nella pagina di San Marino, caso BSM, associazione UE, le opposizioni sulle barricate, RF, rete, DML, uno strappo istituzionale gravissimo e senza precedenti negli ultimi 20 anni. E ancora sulle orme del Santo Marino, il 31 maggio la seconda tappa, si parte da Poggio Toriana per arrivare a Sant'Antimo di Borgo Maggiore, e ancora i reggenti in visita al Libeccio. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini San Marino, liberati gli attivisti, fine dell'incubo anche per la riminese Lola Fabbri. La Farnesina ha confermato il rilascio dei componenti della Global Sumud Flottiglia, non si placano le polemiche per il trattamento riservato dalle autorità israeliane. In centro pagina la fotonotizia che ritrae Vasco Rossi, una splendida giornata, fan in attesa di Vasco, in attesa ovviamente del concerto di Rimini. E poi in taglio basso, rissa in strada tra ultras del Rimini Calcio sullo scontro fratricida in via Luigi Nicolò, indaga la Digos, 40 persone armate di spranghe e bastoni, denunciato un quarantenne. L'edizione di Forlì e Cesena, pronti alla lotta dura. Forlì, crisi Electrolux, il presidente della regione De Pascale al vertice in provincia e poi davanti ai cancelli dell'azienda. Il piano va ritirato, portiamo l'avvertenza a Palazzo Chigi. In taglio basso, Forlì, stalking, giovane condannato a 3 anni, la vittima ha subito a lungo vessazioni e minacce e violenze. Il Corriere Romagna ancora, l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, l'appello del sindaco, al porto servono strade, il sindaco ha posto l'accento sui collegamenti insufficienti. E continuiamo con il taglio alto del Corriere Romagna, dell'edizione appunto di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, andiamo proprio a Ravenna, e il delitto in Darsina, i testimoni dell'omicidio in tribunale sentiti 5 senza tetto che videro la lite costata la vita al 29enne Moussa Sis. L'arresto del Carlino, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007, blitz con i droni nel Kherson. 100 vittime, Berlino propone di associare l'Ucraina alla UE, Trump punta su Cuba, portaerei USA nei Caraibi, Rubio aiuti all'Havana, ira di Mosca e Cina. In centro pagina, sulla prima pagina del resto del Carlino, troviamo oggi una fotonotizia titolata Flottiglia, botte e abusi su di noi, l'Italia alla UE, ora le sanzioni. E ancora in taglio basso, caso Modena, la sorella del Cudri, non riuscirò a guardarlo, vicina ai feriti, lo sfogo in un messaggio audio, non so cosa gli sia successo. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che titola svolta Milan, il proprietario arriva Cardinale, prende Goretzka e blinda Allegri. E il proprietario sarà San Siro, poi il diavolo volterà pagina, Ibra ora pensa alla box. Napoli tenta Max, ma sale italiano, irritazione con Sarri che pensa all'Atalanta. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi tornano con voi i convessi e io vi auguro un bellissimo fine settimana.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Quadro meteorologico invariato sull'Emilia Romagna, come già anticipato, per un fine settimana e un weekend improntato al bel tempo, al sole e alle temperature in graduale aumento. Il possente anticiclone quindi garantirà stabilità, ma soprattutto temperature calde nel corso del weekend vicine ai 30 gradi e soprattutto nel corso della prossima settimana i modelli mostrano un possibile ulteriore aumento delle temperature. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scarica

0: Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Sette minuti, grazie ad Anna Gaspari che ci ha raccontato le prime pagine dei quotidiani in edicola in questa giornata. Buongiorno dai Convessi, scatta la nostra terza ora insieme.
2: Che Anna Gaspari fosse una nobile, io me ne sono sempre accorto, ma che addirittura arrivasse a leggere le notizie col monocolo, insomma, mi sembra che sia un monocolo.
1: Ma niente, lui non si tiene un ceccio in bocca.
2: Quella che si chiama
1: Roma,
2: la caramella, praticamente,
1: esatto,
2: vero sì o no?
3: Facci tu, Roberto.
2: Io non lo so, non l'ho capito. Quindi lavoriamo con la noblesse, capito?
1: Ripartiamo. Emmer Comi.

0: pop dal 1997. Buongiorno.
1: Ma buongiorno a lei. Allora, guardiamo un attimo una ricerca che è stata fatta recentemente nel mondo maschile degli uomini.
0: Sì.
1: Per cosa piangono?
0: Sì, maschile degli uomini. Ok.
1: Perché
0: Se è maschile degli uomini.
1: No, ma
0: no?
1: Sai, qualcuno magari può non capire, può arrivare tardi.
0: Allora,
1: maschile degli uomini.
0: Detto tutto.
1: Va bene. Allora, per cosa piangono di più gli uomini? Per il calcio o per amore? Ma sono cose serie queste.
0: È per il calcio. Se leggi notizie come quella che c'è oggi sul Corriere di Rimini, che due tifoserie della stessa squadra si sono menate per strada, no?
1: È perché avevano dato
0: appuntamento. Tutti i tifosi di Rimini Calcio si saranno sbagliati.
1: Ma vabbè, ma vai a leggere fino in fondo. Scusa, avevano dato appuntamento agli altri tifosi dell'altra squadra che non si sono presentati. Ormai erano lì. Cosa fai? Dice, torni a casa?
0: Non te li dai due schiaffi, due sprangate?
1: Scusa, ormai ti sei alzato presto, hai preso la spranca, sei andato nel posto. Che cosa fai? Torni a casa senza picchiare nessuno?
0: Ormai sei compromesso, capito?
1: Ormai ti sei alzato, che devi fare? Qualcosa devi combinare, no?
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: con Freak su Radio San Marino con
1: Le
0: i Freak. Convessi. No, un'altra
1: so
0: cosa, un'altra cosa, quella dai, su.
1: Sempre uguale.
0: Allora, no.
1: Sono sempre quelle.
0: E anche cantata in inglese, quell'altra, su.
1: Signori, adesso i Convessi vi danno una grande opportunità, quella finalmente di

0: smettere, non
1: io
0: ridere.
1: Io ho paura quando attacchi così.
0: Vabbè,
1: eh?
0: Ma perché è una cosa seria.
1: Cioè, immagino.
0: Allora, cerchiamo di capire le differenze tra whisky e bourbon.
1: Ah, però.
0: Perché sembrano la stessa cosa, ma in realtà non è assolutamente.
1: Ma c'è anche l'assaggio oppure così? Non è assolutamente. E a chiacchiere.
0: Quello dopo, quello, ti fai la boccia quando vai fuori. Tanto l'hanno messa dentro le macchinine distributrici.
1: Sì, ok.
0: C'è il barbum analcolico.
1: Sì, il barbum. No, allora già esistono delle cose come il rum analcolico, lascia stare, no? Il gin analcolico.
0: Sì.
1: Ma ti prego.
0: E il whisky zero, praticamente, che non ha zucchero.
1: Cioè, vabbè, lasciamo stare. Potremmo approfondire anche parlando di una nota bibita più nota al mondo, più nota di tutte le note, che è senza zucchero, senza calorie, cioè, insomma,
0: l'acqua.
1: È niente.

0: Mango la rondine su San Marino. È tempo adesso di dare spazio ancora ad un'altra delle novità che sono destinate naturalmente ad entrare anche nella nostra classifica ufficiale nelle prossime settimane. Classifica ufficiale che ritroverete domani e domenica e che vi racconterà l'andamento delle hit più forti
1: della borsa. Va bene. Elisa, Amore è questa settimana fra le nostre new play.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Rubrica dei consumi che anche oggi vi dà un prezioso consiglio, che è quello di venire da Titan Coop, dove trovate tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio. Date maggior valore alla vostra spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più.
2: Per tutti i clienti fino al 3 giugno sconto del 25% su banane Chiquita e pomodoro ciliegino origine Coop, 1,98 euro al chilo per i clienti Fidelity Più. Caffè, crema e gusto a modo mio Lavazza 108 capsule, sconto 35%.
1: Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta.
2: Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica.
1: Adesso ci tuffiamo nella nostra compilation con Lady Gaga e Deci con Runaway.
2: Ritroveremo anche fra poco Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco.
1: Si comincia da Camilla Cabello con Havana.

0: fuoco, era fuoco nel fuoco a chiudere la nostra compilation.
1: Sono tutto un fuoco.
0: Esatto.
1: Dall'album Peperoncino.
0: Esatto.
1: Che è stato.
0: Sì.
1: È
0: un po' alla pegno, voglio dire.
1: Un po'?
0: Alla pegno.
1: Avevo capito un'altra cosa.
0: Lascia stare.
1: Vabbè, insomma, ho capito.
0: Capisci
1: male.
0: Sempre quello che te pare. Tu,
1: no, parli in fretta e quindi cioè. Non capisco. Capisco dove vuoi andare a parlare.
0: In fretta, brutto ottuagenario che non sei altro.
1: Eccoci qua, ecco. Perfetto. A posto. Arriva Giovanotti adesso su San Marino.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Pronti per farci un altro bel viaggettino nel tempo, in questo caso insomma con una vera e propria leggenda della musica reggae, direi.
7: Vabbè, certo, certo, certo. Chi è? Ah sì, scusa, devo leggere. Bob Marley and the Wailers, insieme nella collection con One Love.
8: Rivivi insieme a noi

0: Professor De San Marino, era il 1977, la nostra compilation. Ricordiamo che è l'ultima puntata oggi dei Convessi.
1: Ricordiamo che oggi è l'ultima puntata dei Convessi, sì.
0: Che la stagione finisce qua.
1: Finisce qua, purtroppo. Esatto. Come tutte le cose belle hanno un inizio e una fine. Quindi adesso lui potrà essere libero di svolazzare di fiore in fiore e di...
0: come l'ape maiala, lasciamo stare, vabbè. Se è una chiusura, una ciliegina sulla torta ci voleva. Su, allora, passate una buona giornata. Comunque rimaniamo in palinsesto, saremo addirittura di rimpettai, non è che quindi siamo molto lontani.
1: Riusciamo a insultarci di striscio.

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Quadro meteorologico invariato sull'Emilia Romagna, come già anticipato, per un fine settimana e un weekend improntato al bel tempo, al sole e alle temperature in graduale aumento. Il possente anticiclone quindi garantirà stabilità ma soprattutto temperature calde nel corso del weekend vicine ai 30 gradi e soprattutto nel corso della prossima settimana i modelli mostrano un possibile ulteriore aumento delle temperature. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Elettrico romantico, Bob Sinclair con Robbie Williams su Radio San Marino in questa nostra mattinata insieme. Elettrico e romantico, due parole che spesso viaggiano a braccetto, perché il romanticismo è un concetto meraviglioso che insomma nel corso degli anni e crescendo subisce sicuramente un cambiamento davvero affascinante per tutti noi. Cioè, quando siamo molto giovani l'idea di romanticismo è quasi obbligatoriamente legata all'elettricità dei primi incontri, ai fuochi d'artificio, ai gesti eclatanti, insomma, che ne so, mazzi di rose consegnati al lavoro, dichiarazioni plateali, magari sotto la pioggia, insomma, quei momenti di romanticismo intenso, oppure viaggi a sorpresa organizzati all'ultimo minuto. Diciamo che ci si aspetta che l'amore sia una scena da film di Hollywood in ogni singolo momento della giornata. Poi invece, con il passare del tempo, magari anche l'accumularsi delle esperienze e l'arrivo dell'età adulta, scopriamo un segreto custodito benissimo, che la vera poesia si annida nelle cose forse anche più prevedibili e banali dell'universo. Sapete ad esempio qual è il gesto più romantico in assoluto da ricevere dopo una certa età? È qualcuno che ti guarda e ti dice: stasera ti vedo distrutto, riposati sul divano, la spesa l'ho già fatta io, ho anche buttato la spazzatura. Diciamo che è un'elettricità completamente diversa, silenziosa ma comunque di una potenza inaudita. Diciamo che è il romanticismo concreto della cura quotidiana, anche se secondo me ogni tanto bisognerebbe un po' ritornare indietro nel tempo. Sicuramente sì, ok, la bellezza rassicurante della nostra routine è da rivalutare, bisogna dargli importanza. Magari molto spesso ci lamentiamo che nelle relazioni a lungo termine manca la famosa scintilla, perché magari stiamo cercando il tipo sbagliato di scintilla. Ecco, non dobbiamo per forza rincorrere l'adrenalina dei primi tempi, però ecco, non bisogna nemmeno annoiarsi. Io dico che sicuramente bisogna celebrare questi piccoli gesti invisibili e quindi la presenza delle persone, ma comunque restare sintonizzati anche su quel bel ritmo che una relazione può darci, e se è finito, beh, lasciarla andare, perché no?
1: E ciao,

Andrea Daniele con Bambina qui su Radio San Marino in questo nostro venerdì. Vi ricordo 335 104 1027 il numero di WhatsApp. Tra poco una novità, intanto arriva anche Ed Sheeran con la sua Sapphire.

0: qui abbiamo due giovanissimi protagonisti, e come spesso accade, da giovani si osa sicuramente un po' di più. Di questo stavamo parlando poco fa, ma noi, insomma, per rimanere in tema di leggerezza, lo sapete, siamo quelli del bicchiere mezzo pieno. Ci ascoltiamo il loro ultimo singolo, LDA H7, insieme con Santa, qui sulla radio che senti nel nostro venerdì mattina.
1: Ascolti i successi di domani.

Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, pronta ad accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio in Fiera Rimini e sulla Riviera. Con oltre 2000 ore di allenamento con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più di 80 eventi e convegni, Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Aeros, il CrossFit con Italian Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi, brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione di Rimini Wellness Off, il fuorifiera organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune di Rimini. Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in Fiera Rimini e sulla Riviera. Info e ticket su riminiwellness.com. Ed ora insieme per gustare una bella compilation, Annalisa con Canzone Estiva, poi Bologna una regola, Luca Carboni, si parte da James Blunt e la sua Wise Man.

cattolica, perché ci si prepara a brindare a un traguardo storico. Dal 22 al 24 maggio Viale Bovio diventerà il cuore pulsante del vino regionale con Wine Tour Cattolica, la decima edizione che celebra 10 anni di un percorso fatto di cultura del vino, relazioni e passione condivisa, 10 anni di storie da degustare raccontate attraverso oltre 60 cantine emiliano-romagnole, ciascuna con la propria interpretazione del territorio. Allora vi ricordo, l'appuntamento è dal 22 al 24 maggio, Viale Bovio, Cattolica Wine Tour.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada. Ma

0: Pronto?
1: Maria, devi venire subito a casa mia.
0: Perché? Cosa è successo?
1: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.

0: Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
1: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ed ora siamo prontissimi per fare un po' insieme la storia della musica. Lo sapete, questo è il nostro momento dedicato alle collection, che poi ci portano indietro, hanno questo grandissimo potere magari nei ricordi, nelle emozioni che abbiamo provato. In questo caso siamo nel 1981 e è una grandissima voce quella di Franco Battiato e la sua Cucurucucù.

Stone. Franco Battiato con la sua cucuru cucù nel nostro venerdì mattina, anzi sì, è solo venerdì mattina, però diciamo che con la testa e con il cuore magari siamo già inevitabilmente proiettati al, diciamo, al momento di pausa, no? Al weekend, anzi proprio su questo slancio verso il weekend stavo facendo un po' una riflessione guardandomi intorno in questi giorni, perché magari passiamo la settimana a correre come dei maratonetti, incastrando impegni, lavoro, spesa, poi c'è chi ha anche i figli, diciamo un po' puntando la bussola sul venerdì sera come se fosse l'approdo alla terra promessa, anzi ci diciamo magari anche con convinzione: stasera festeggio, mi rilasso, ordino una cena pazzesca, stappo una bottiglia, mi guardo un film in santa pace, dipingiamo un po' nella nostra mente una serata da cinema, poi inesorabilmente arriva il venerdì sera reale e a volte che cosa succede? Non sempre, che si crolla magari lì sul divano alle 9:15 con i vestiti addosso, telecomando in mano, un occhio aperto, un occhio chiuso. Diciamo che abbiamo questa aspettativa gigantesca di dover per forza celebrare l'inizio del weekend in modo degno, cioè ci imponiamo magari di uscire, di essere brillanti, di andare a socializzare, invece insomma il nostro corpo in qualche modo ci presenta il conto e molto spesso noi cediamo al sonno, secondo me non c'è niente di cui sentirsi in colpa, come dico sempre, sdoganiamo il diritto di essere anche stanchi morti, di non fare assolutamente nulla di speciale, anzi è un grandissimo atto di affetto verso noi stessi, perdoniamoci anche la stanchezza da fine settimana e godiamoci la lentezza senza il fantasma della produttività anche in questo caso che è lì a tormentarci. E allora dai, noi non rallentiamo nemmeno un po' con il ritmo, quello

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla redazione con le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Dopo il blocco delle navi della Global Sumus Flottiglia battenti bandiera sammarinese, il Titano è pronto a chiedere chiarimenti ad Israele. Come anticipato dai segretari Canti e Bevitori durante la seduta consiliare, la segreteria agli esteri fa sapere di aver segnalato la situazione alle autorità israeliane per conoscere lo stato di fatto ed appurare eventuali implicazioni sotto il profilo normativo internazionale. Allo stesso tempo il segretario agli esteri ha chiesto la convocazione in tempi rapidi dell'ambasciatore israeliano accreditato a San Marino per un confronto. E sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Raccontano di violenze fisiche, di molestie e abusi sessuali, ma anche di tortura psicologica subita. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano, ma per l'opposizione non basta e chiede di sospendere i rapporti con Israele. E ieri sera pubblica serata voluta dal comitato amministratore di Fondis per la presentazione del rendiconto 2025, un momento aperto alla politica, associazioni datoriali, sindacati, assoconsumatori, in un confronto aperto con i componenti del comitato amministratore per approfondire i risultati e la gestione del fondo, e che lo stesso comitato propone quale momento di trasparenza su uno degli strumenti centrali del sistema previdenziale sammarinese. E ora l'appuntamento con Borgo Divino in Tour, rassegna enogastronomica itinerante a San Marino per una 3 giorni di vino, cibo e musica. Da oggi apertura alle 18 fino a domenica in centro storico lungo via Eugippo, a ingresso libero. Evento promosso dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, organizzato da Valica S.P.A. con il patrocinio della segreteria per il turismo. San Marino è il 7° di 25 appuntamenti di un tour nazionale che toccherà tutte le regioni italiane alla scoperta dei vini e dei produttori, con oltre 100 etichette da degustare, 30 cantine dello stivale. Lo sport in chiusura: Rimini investe oltre 580.000 euro per la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, interventi urgenti nell'area Chigi dopo lo stop al progetto del centro sportivo del Rimini Calcio, previsti lavori sui campi sintetici, sulla copertura del fabbricato principale, manutenzioni anche allo stadio Romeo Neri e in altri impianti cittadini. Riparte inoltre il cantiere degli spogliatoi del centro sportivo in via della Fiera. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Quadro meteorologico invariato sull'Emilia Romagna, come già anticipato, per un fine settimana e un weekend improntato al bel tempo, al sole e alle temperature in graduale aumento. Il possente anticiclone quindi garantirà stabilità, ma soprattutto temperature calde nel corso del weekend vicine ai 30 gradi e soprattutto

0: Nel corso della prossima settimana i modelli mostrano un possibile ulteriore aumento delle temperature. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Grazie mille alla nostra redazione giornalistica, agli amici di Trevi Meteo. Noi siamo pronti ad atterrare saldamente in questa nostra ultima imperdibile ora di diretta del venerdì. Siete connessi con Radio San Marino. Io sono Katia e sono orgogliosamente alla guida del quartier generale di quelli del bicchiere mezzo pieno. Diciamo che il profumo del fine settimana è ormai fortissimo, il traguardo del mezzogiorno è lì vicinissimo, ma noi non abbassiamo il tiro di un solo millimetro, anzi voglio farvi chiudere la mattinata in pura bellezza, alleggerirvi i pensieri, e quindi ricominciamo da Emma e Arcomi con Baci Piano.

La voce inconfondibile di Shaggy con Piece of My Heart, un pezzo del mio cuore. A proposito di pezzi di cuore lasciati in giro, mi fa sempre riflettere con grande tenerezza la facilità con cui a volte ci si lega in modo viscerale, apparentemente assurdo, agli oggetti. Qui parlo di quelli inanimati, cioè siamo davvero delle creature a volte strane e meravigliose allo stesso tempo. Anzi, sfido chiunque di voi a dire che non ha in casa una vecchia tazza del caffè un po' sbeccata, magari vinta in qualche fiera di paese 15 anni fa, che se disgraziatamente dovesse caderci di mano e rompersi ci farebbe piangere veramente fino all'infinito. Eppure, insomma, razionalmente come adulti sappiamo benissimo che si tratta solo di banalissimi pezzi di ceramica da pochi euro, però a livello puramente emotivo ci mettiamo dentro un pezzo autentico del nostro cuore. Ma perché lo si fa? Perché, diciamo, in un mondo che cambia a una velocità folle, in cui magari affrontiamo imprevisti, decisioni continue, stress quotidiani, questi oggetti familiari e poi così imperfetti ci offrono un ancoraggio fisico alla nostra preziosissima zona di comfort. Diciamo che quella tazza scheggiata non è solo un contenitore per liquidi, ma rappresenta anche i nostri intimi e in qualche modo anche intoccabili 5 minuti di pace e di silenzio che ci ritagliamo magari ogni santa mattina prima che si svegli magari il resto della casa. Diciamo che dare un'anima alle cose è semplicemente un modo per farle vivere con noi.

0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
6: Cerco Wow.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
5: Ben ritrovati su Radio Corona. No, Radio Corona. Perché sì, Radio Corona?
6: Perché da adesso ci sono io. Ho monopolizzato la prossima mezz'ora. Ci sono qua perché oggi ti ho portato qualcosa.
5: Quanto stai là?
6: Sempre come al solito, dalle 16 alle 17, però oggi sono venuto prima perché ho portato un cadeau.
5: Come un cadeau? Sì. Meraviglioso.
6: In francese cosa vuol dire cadeau?
5: Buoni della mensa.
6: No, quando uno cade si fa male, sono cadeau.
5: Sono cadeau.
6: Sono fatto son
5: cadeau dai scalo.
6: No, ho portato un regalino anche per gli amici di Radio San Marino, perché in assoluta prima c'è questa nuova canzone che voglio farvi sentire a voi, solo a voi di Radio San Marino.
5: Allora, le botte che sentite sono i suoi pugni sul tavolo. Io non so se il tavolo reggerà fino alla fine.
6: Me la voglio vendere oggi, però ve la regalo veramente, regalata a tutti.
5: Allora, posso dire che ospite di Diamoci del Tu oggi c'è Marco Corona?
6: Forse se... si è capito, forse
5: può essere che si può sia essere. Capito. Va bene, e tra poco parleremo di Misfit.
6: Sì, esatto, di un disadattato. A proposito, a tra poco.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bene, buon pomeriggio, comincia, stabiliamo un contatto. Ma no,
3: veramente sono io che devo fare l'inizio.
2: Ah, ok, scusa.
3: E allora, scusa. Bentornati a Diamoci del tu, Davide Cozzani. Come avete sentito, non sono da solo. Per darvi una notizia che vi cambierà la vita.
2: Sì.
3: Esce il 5 giugno 2026, quindi quest'altro anno, una nuova, tanto è registrato, chi se ne frega.
2: Esatto.
3: Una nuova versione di Misfit.
2: Sì.
3: Misfit. Che è questa danza rituale calabra che si fa di solito attorno.
2: No, veramente è un saluto che si fanno i baresi. Misfit.
3: Uccido sta cosa qua, che è un brano storico di una band Curiosity.
2: Di Canosa.
3: Di Canosa. No, Canosa.
2: Canosa Kill the Cat.
3: No, sta Canosa Kill the Cat, infatti è...
2: No, dai, non si può fare una cosa del genere, dai.
3: Non so se ve ne siete accorti, siamo a Diamoci del tu.
2: Oh.
3: Esce il 5 giugno 2026 una nuova versione di Misfit.
2: Di chi?
3: Che, brano di una band britannica,
2: bravo.
3: Vabbè, si fa per dire, Curiosity. Sì. Kill the Cat.
2: Sì.
3: Prodotto da Marco Corona, che oggi dovrebbe essere qui con noi, se c'è, non me ne sono accorto.
2: Marco! Eccomi! Ciao! Diamoci proprio del tu, dai. Io
3: Diamoci
2: sono a casa qui, tra poco, tra l'altro, nel pomeriggio alle 16 arriva Stabiliamo un contatto, però prima ho detto, perché non passare da Mirko, anche perché è l'ultima occasione per farlo.
3: Sì.
2: Perché noi di Radio San Marino abbiamo l'anteprima di questa canzone. Cioè, chissà chi ve l'ha data. Che giorno è oggi che stiamo registrando a Natale del 2025? Oggi è il...
3: Il 25.
2: No,
3: oggi è il 22.
2: Il 22.
3: Oggi è il 22.
2: 22 maggio, mettiamo a verbale, 2026, in assoluta anteprima, questo brano che uscirà su tutte le piattaforme digitali e non solo sui vari store, esattamente il 5 giugno.
3: Senti, continua quindi la tua vena di produttore musicale.
2: Ma infatti è da un po' che mi dicono, ma devi ancora continuare a fare le tue canzoncine?
3: Sì, esatto.
2: Perché c'è Radio San Marino che me le suona. No, ringrazio il programmatore musicale, ringrazio voi per darmi questa possibilità. Continua il viaggio negli anni 80. Diciamo che il mio imprinting l'ho avuto intorno alla metà degli anni 80 con la musica.
3: Imprinting serve per lo skincare, scusa.
2: Ma perché io sono venuto con Mirko? Non c'era qualcun altro che poteva farmi un'intervista? Diciamo, le cose che ho apprezzato di più erano intorno alla metà degli anni 80. Ho cominciato con Just Do It e c'era Linda Wesley, Wild on the Isle dell'86. Ho fatto un salto con Johnny Ace Jazz, I Don't Want to Be a Hero dell'88. Adesso torniamo nell'87, anche se la storia di Misfit è un po' particolare, perché uscì nel 1986, ma praticamente quasi nessuno se ne accorse, cioè mi sembra che arrivò intorno al 50° posto della classifica. L'anno successivo, nell'87, uscirono con Down to Earth, i Curiosity Kill the Cat, ebbero un successo e un'attenzione che portò il loro album al numero uno. Da quel momento in poi, arrivando un album al numero uno, c'era attenzione anche per le tracce all'interno. Quindi Misfit, che era già uscita, venne fatta riuscire proprio durante l'estate del 1987 e ottenne insomma la top 10 dell'Inghilterra e girò un po' tutto il mondo, arrivando anche in Italia.
3: Perfetto.
2: Festival Bar, Azzurro, queste manifestazioni che segnavano un po' diciamo le nostre serate in musica.
3: Per la Trullo Record, ricordiamolo. Che...
2: Ma non erano i Canos Kill the Cat.
3: Ma i Canos Kill the Cat. Senti, tu hai fatto anche una canzone tua particolare,
2: sì.
3: Cioè proprio sei uscito un attimo da questo gioco delle cover, però non le canti mai. Arriverà la canzone che canterai anche tu?
2: Forse magari se serve in discoteca quando devono uscire la gente, no? Mettono quella canzone, lo svuota pista, oppure è il momento di andare dei saluti. No, a parte gli scherzi, no, la mia voce credo non si sposi bene con il cantato, anche perché quando lo faccio sotto la doccia sento il vicino che bussa, quindi credo di non avere queste velleità canore. Però insomma sì, diciamo che la parentesi di All Night, che insomma è stato il mio primo inedito anche a livello musicale, era un esperimento per vedere di uscire un po' dai binari e raccontarmi un po' più con canzoni non scritte da altri. Questo giochino mi serve perché amo talmente tanto la musica anni 80 e alcuni interpreti che hanno segnato la mia crescita, la mia adolescenza, che mi piace giocarci un po' e farle sentire insomma le nuove generazioni, e magari con suoni un pochino più moderni o in questo caso addirittura più raffinati, perché se sentite l'originale e sentite la versione che ho prodotto c'è un mondo in mezzo, che comunque è sempre la stessa canzone, però l'arrangiamento ho voluto dare un po' come se fosse uscita dal Festival di Sanremo, no? Con l'orchestra in più.
3: Bravo, infatti il prossimo che sta preparando, ve lo dico in anteprima, è Granada, quindi adesso vediamo se riusciamo a fare.
2: Non è vero.
3: Senti una cosa, cosa ne pensi se la ascoltiamo? ascoltiamo adesso?
2: Ma dai, ascoltiamo anche perché abbiamo parlato. Chi sono questi curiosi Kill the Cat? Ma che cosa ascoltava Marco Corona per avere questo imprinting? Sentiamo un attimo come ha realizzato la versione di Misfit, ripeto, Curiosity Kill the Cat versione 2026, che uscirà il 5 giugno 2026.

0: Misfit, Curiosity Kill the Cat.
1: On the street.
0: Sì, scusa, infatti.
2: Era il sottotitolo, scusa. Ti eri dimenticato, io ho messo l'appunto.
0: Hai fatto bene, ci vogliono queste cosine perché sono le piccolezze che fanno le differenze. Se non lo sapete, Misfit vuol dire disadattato. E con questo si chiude il cerchio e possiamo salutarci, perché è giusto?
2: Se Marco Corona continua a produrre queste canzoni e soprattutto la canzone parla di disadattati, cioè, esatto, ci sarà un motivo.
0: Senti, ma perché il prossimo disco proprio Granada hai scelto, che è una canzone un pochino più lontana?
2: Me lo appunto. Guarda, grazie del suggerimento, sono venuto qua apposta proprio per sentire da te qual è la prossima che andremo a lavorare.
0: Perfetto, va bene.
2: O ti lancio una granata, che forse è meglio, così la chiudiamo qui e chiudiamo anche Diamoci del Tu.
0: È perfetto, chiusura migliore di Diamoci del Tu non poteva esserci. Grazie Marco Corona.
2: Grazie a te Mirko dell'ospitalità, e con mie parole dico oggi ci sentiamo a partire dalle 16, stabiliamo un contatto. Se riesco alla mascella ogni tanto va per i cavoli suoi.
0: Ma vuoi che non faccia la marchetta prima di uscire? Cioè, ma fammi capire, ma non si può fare delle cose del genere.
2: Messaggio promozionale.
3: Diamoci del Tu.
0: Allora, speriamo sia andato via a questo
2: punto.
0: Sono
2: ancora qua.
0: Come ancora qua?
2: Ti dispiace?
0: Beh, insomma.
2: No, scusa, io sono di Radio San Marino? Cioè, non è che perché faccio dalle 16 alle 17 in replica alla sera, posso solo in quel momento.
0: Ma non
2: se
0: è
2: io voglio rimanere qui ed ascoltare anche la musica nuova,
0: un circolo biliardo.
2: La musica nuova passa anche qui da Radio San Marino. Per esempio, tu sapevi che sono tornati i pinguini?
0: No.
2: Tattici nucleari, eccoli
0: qua. Non era così freddo.
2: Sorry, scusa, lo siento. Vai.

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: Bene, faccio questo e poi vado a messa. Ancora?
1: Sì, perché volevo dire che oggi, niente, ho deciso di trascorrere prima dell'arrivo di Irol anche questo momento, quello di lanciare un grande successo del passato.
0: No, ma non nascondi bene, però. Hai portato i buoni mensa, perché sì, dopo andiamo a mensa, eh?
1: Sì, però prima ascoltiamoci Casey and the Sunshine Band con That's the Way I Like It.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni più belle del

0: Casey Sims, ancora. Ma non sei ancora andato via? Ma per Bacco? Ma dove? Perché? Cioè,
1: ma perché tu non ti ricordi? Tu non ti ricordi? No, dobbiamo andare a mensa, cioè, purtroppo. Perché offri tu oggi a mensa? No, noi.
0: No? No, io avevo detto ti ospito in trasmissione, ti ospito, diamoci del tu, però dopo la mensa ospiti tu, cioè quindi i buoni pasto li dovevi portare tu.
1: Io devo andare.
0: Aspetta.
1: Mi sono ricordato che ho un impegno. Però ritorno alle 16, tranquilli voi di Radio San Marino, ritorno, tra l'altro oggi è venerdì, quindi cosa c'è di solito il venerdì, Mirko?
0: Trippa!
1: No, ma mensa, qui!
0: Qui di solito il venerdì c'è...
1: Stabiliamo un contatto con il sondaggione Rewind, c'è uno di quelli che ci ha divertito di più nel corso delle ultime settimane, ho già sentito la vocina che diceva sempre roba vecchia.
0: Me complimento per queste cose, per la scelta
1: editoriale.
0: Per queste cose, meglio quello che una zuppa di fagioli, insomma, anche perché dopo...
1: L'effetto...
0: Sembrano tornate le trivelle. Allora, siamo arrivati
1: al termine. Esatto, salutiamo Iroletti che tra poco arriverà. A lui arriva da mensa, noi ci andiamo. E vi auguriamo un buon pranzo, una buona pausa pranzo. Come già detto, noi ci sentiamo dopo, ma diamoci del tu, torna esattamente quando?
0: Torna a giugno, perché dopo la giornata di oggi ho bisogno di riposare, ho bisogno di ricaricare le spine. Sperando che Iroletti non abbia il prezzemolo fra i denti, no. Però non sarebbe bello, insomma, voglio dire.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
15: Radio Radio San Marino, meteo.
16: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Quadro meteorologico invariato sull'Emilia Romagna, come già anticipato, per un fine settimana e un weekend improntato al bel tempo, al sole e alle temperature in graduale aumento. Il possente anticiclone quindi garantirà stabilità, ma soprattutto temperature calde nel corso del weekend vicine ai 30 gradi e soprattutto nel corso della prossima settimana i modelli mostrano un possibile ulteriore aumento delle temperature. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Ma buongiornissimo da Irol in questo venerdì 22 giugno sulla radio che c'è. 22 giugno, certo, sì, il mese prima, però ci siamo. E tante nuove uscite in questo venerdì di maggio. Naomi Campbell, Novak Djokovic e Marrakesh compiono gli anni. Infatti partiamo subito dal festeggiato, vedo, in compagnia di Madame. Ma abbiamo tante novità di cui parlare, tanti, insomma, dell'Urban hanno droppato in questa giornata e quindi andremo ad esaminare un po' tutte le uscite, partendo sicuramente da Tedua, ma ci sono anche tanti altri, come per esempio abbiamo sentito Alfa e Jovanotti, ma sono veramente tantissimi gli artisti che hanno pubblicato in previsione della stagione. C'è anche Tormento, c'è anche Ultimo, e allora in questo venerdì 22 maggio delucideremo un po' tutto. Ci sono anche tantissime uscite urban che faremo fatica ad ascoltare qua, ma vi invito domenica sera dalle 19 sempre qua su Radio San Marino per Republic, dove passeremo, ecco, tutto quello che non abbiamo avuto occasione di sentire qua. Partiamo proprio dal festeggiato, dicevo, Marrakesh in featuring con Madame, questa Volevo Capire.

Just a Shy Can Feel You, il 2008 sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia in questo venerdì 22 maggio, ecco. Allora, questo I Can Feel You del 2008 è estratto da Heavy Rotation, una fase in cui provava la nostra Anastasia a spostarsi verso un suono più pop dance urban, una firma importante dietro è scritto da Neo il pezzo che abbiamo ascoltato, e in questo periodo Anastasia sta celebrando i 25 anni del suo album di esordio, quindi è ancora nel vivo, la salutiamo, chissà, magari all'ascolto. Abbiamo già fatto una carrellata di auguri, Naomi Campbell, Novak Djokovic e Marrakesh, e per quanto riguarda la situazione urban, tra pochissimo ci focalizzeremo su questa novità di Tedua che ha riportato il mondo del rap al centro con questo annuncio di Ryan Ted, i più giovanissimi sanno sicuramente quello di cui sto parlando, e poi c'è anche Mida, ex vincitore di Amici, con un bel casino dopo la sua Rosso Fuoco. Ma noi andiamo sotto il sole di Riccione da Tommaso Paradiso, ce lo ascoltiamo in versione I Romantici.

Beh, non è un segreto più per nessuno, lo sappiamo che Achille è un rude dal cuore di burro. Comuni immortali su Radio San Marino e siamo tutti quanti legati sentimentalmente, almeno per chi nei primi anni 90 seguiva quella mitica serie cult ormai di Friends e soprattutto le vicende di Matthew Perry, il Chandler che come sappiamo purtroppo è scomparso a soli 54 anni, tre anni fa, ecco. E allora succede che molto presto invece andranno all'asta moltissima memorabilia proprio appartenuta a lui, ma legata ovviamente alla sitcom Friends, ovvero le lettere di Jennifer Aniston, ma anche tanti oggetti che sono comparsi sulle scene, gli album ovviamente con il cast, costumi, accessori, veramente tantissime cose che in qualche modo sono appartenuti a Matthew Perry e comunque alla memoria di Friends. Tutto questo non per soltanto vanità, per il piacere di avere questi oggetti, ma per contribuire ovviamente a una causa assolutamente bella come quella di aiutare una fondazione che tra l'altro è ispirata a lui, porta il suo nome e che va ad aiutare le persone che sono in recupero dalle dipendenze e dalla ricerca. Quindi questa cosa fa molto bene alla memoria certamente di Matthew Perry, alla voglia anche di rivivere queste vicende con le quali siamo cresciuti veramente in tantissimi, io per primo cantando la mitica Gatto Rognoso e insomma e tutte quante le loro vicende. Purtroppo non potrò essere a Dallas all'Heritage Accussion per partecipare, ma solo perché ho altri impegni, se no sarei volato lì. Caro Emerald, sentiamoci su Radio San Marino.

Eccolo qua, Teddy Swims con questa canzone che parla praticamente ai cuori di persone un po' deluse dai sentimenti, che non ci vogliono più riprovare perché pensano che tutte le persone, gli altri e le altre, siano uguali. Insomma, pensano di sapere tutto e invece probabilmente, speriamo non sia così, insomma, siamo tutti quanti per fortuna differenti. E c'è Lorenzo Giovanotti per darci un po' della sua positività e un raggio di sole. Senti che bella serata.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Condividi le nostre passioni.

0: per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Elisa ci ha abituati a viaggiare altissimo con la sua voce, però stavolta secondo me sembra volerci prendere veramente per mano e portarci dentro a cose molto più personali, anche se lo fa con una certa energia, con un certo piglio. Allora, questo nuovo singolo che già stiamo sentendo da qualche giorno è fortissimo veramente, perché fotografa la bellezza dei sentimenti e lo fa con la sua incredibile voce. E allora ci tuffiamo in Amore, lei è Elisa.

L'amore ai tempi di Elisa, la sua maniera, perché l'amore è anche libertà, e questo lo esprime abbastanza molto bene, lo fa con quella sua voce delicata, sensibile, fragile, ma anche molto forte, potente e sicura di sé. Mi piace questa cosa. 17:38, mi piace.

c'è anche festeggiare questo fine settimana che ormai è alle porte, lo possiamo vivere e lo possiamo sentire soprattutto dalle temperature, come vi dicevo, che finalmente stanno facendo il loro lavoro, come è giusto che sia il 22 di maggio. Vero Fabio? No, perché lo vedo molto felice attraverso i messaggi che mi sta mandando, non vedo l'ora anche lui di uscire dal lavoro, manca poco, cos'è? 20 minuti grosso modo, ecco, con l'occasione salutiamo tutti voi che insomma contate i minuti, dai ce la possiamo fare, magari sentendo una bella nostra compilation. Arrivano Madame Marrakesh, volevo capire, Stevie Wonder con Ariana Grande, Fate, la partenza con gli anni 2000, Feel Good Production.

Eccoci qua, proprio finale del musical, il quale in effetti è Fate, una cosa del 2016 alla quale Stevie Wonder aveva dato la firma, anche grazie a questa canzone fantastica, con la partecipazione di Ariana Grande, che ancora qualche anno fa, diciamo qualche anno fa, 10 anni fa, non era famosa come adesso. Adesso è una artista di primaria importanza globale. 17:47, amici e amiche, continuiamo ancora questa serata insieme. Grazie ancora per i messaggi che mi state mandando al 335-104-1027. È anche un modo per condividere non solo le vostre fatiche di una settimana che poi si sono accumulate e poi arrivi al venerdì insomma abbastanza scoppiato, ma poi anche la voglia di vivere un weekend che si profilerà sicuramente molto molto bello. Ve lo auguro veramente di tutto cuore da tutti quanti noi di Radio San Marino. E noi a questo punto però ci abbandoniamo alle note di Taylor Swift e questa è Elizabeth Taylor.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa.

0: Allora, era il 1990 quando un giovane rocker di Correggio decideva di spaccare tutto, soprattutto le nostre casse, con una energia pazzesca, perché lanciò quell'anno un vero e proprio invito a liberarsi dai pensieri, a prendersi il proprio spazio. Fantastico anche adesso nel 2026. Ligabue, balliamo sul mondo!
1: Rivivi insieme a noi

E scatta l'ora X della liberazione per molti di voi, le famose 18 anche oggi sono arrivate, oggi in modo particolare attese, ritengo, no? Dopo questa settimana di lavoro. Bene, è arrivato il vostro momento. Buon aperitivo se lo volete fare, o comunque buon quello che farete nelle prossime ore. Di sicuro questa la passiamo ancora insieme, se volete. Intanto, infatti, si apre poi adesso insieme a me, che sono Gigi Restivo, e già la voglia di vacanza c'è. E allora andremo a vedere un po' cosa scrive la rivista americana Global Traveler, che di viaggi se ne intende, con una sorpresa che ci riguarda da vicino, molto molto interessante, fra poco.

Beh, come coccoloso, Tommaso Paradiso, non avere paura, 18.07 amici. Allora, dicevamo, queste belle giornate già ci fanno immaginare le vacanze, non so se avete già avuto modo di fantasticare qualcosa per i prossimi mesi, e sappiate che però diciamo che un po' più lontano, oltreoceano, negli States, ci stanno pensando, anzi ci sta pensando il Global Traveler, che è un giornale, insomma una pubblicazione che parla ovviamente di viaggi, ma lo fa in grande stile, e mi ha messo nelle classifiche dei posti più amati in assoluto, attenzione, due isole che conosciamo abbastanza bene, ovvero la Sicilia e Capri, tra le isole più amate d'Europa, proprio secondo non solo il giornale, ma proprio secondo i lettori di Global Travel. Quindi tutto sommato mi pare un bel traguardo, e poi diciamolo, la Sicilia, tanto per cominciare, è un posto dove nello stesso tempo puoi vedere qualunque cosa, cioè puoi passare dai templi greci alle città barocche, passi dal mare, passi dal mangiare cose veramente fantastiche, quindi non ci stupisce. E poi, che dire di Capri, gioca più diciamo sul glamour e più dolce vita, questi panorami mozzafiato che sembrano veramente fatti apposta per stare in copertina, ci credo che poi il Global Traveler li abbia messi lì. Anche prendere un caffè in piazzetta è sempre un'esperienza quasi da film. Giusto per saperlo, ma a titolo informativo, volete sapere chi c'è in cima alla classifica delle isole più amate d'Europa? Santorini e Mykonos, ormai sono diventate quasi un simbolo, però ovviamente a noi fa un sacco di piacere vedere due isole italiane così in alto come la Sicilia, che poi più che un'isola è un continente, e Capri. Alla fine abbiamo posti che il mondo intero ci invidia, non c'è dubbio. Così come l'Europa ha ballato e continua a ballare sul ritmo di Saint Heat e Boy George e Superstar.

sapete che è possibile sentire Mariah Carey anche se non siamo sotto Natale? Ecco, una Mariah destagionalizzata con uno dei suoi successi ovviamente del passato, decisamente molto datata, 1995, però una Mariah che abbiamo visto tutto sommato in maniera recente nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e San Siro. È stata l'ospite d'onore internazionale, ci ha regalato, ricordiamo ancora, una sua versione di Nel Blu, dipinto di blu, cioè Volare, che tutto sommato si è ricordato. Bene, è possibile sentire la musica di Mariah Carey anche al 22 di maggio in un pomeriggio barra serata piacevole e con temperature ben alte come quelle che abbiamo già sottolineato più volte. Amici e amiche, buona serata, questa è Radio San Marino, veniteci a trovare pure se volete sulla nostra app da scaricare gratuitamente, quella di San Marino RTV, e se preferite ci trovate, lo ricordiamo, anche su Rai Play Sound, praticamente in ogni dove si può sentire la radio che senti. Scusa.

Ecco, un chiaro esempio di One Hit Wonder del 1995 per i Michael Lancy Rock, perché noi ricordiamo fondamentalmente solo questa Sunday, appunto, ma sappiate che loro non sono solo attivi, ma continuano a fare concerti, soprattutto in Asia, dove ci risulta che abbiano ancora un seguito enorme. Vedi, a volte bisogna sempre fare delle piccole ricerche per scoprire che canzoni, che magari artisti che magari non sentiamo più da un sacco di tempo, in realtà hanno tutta un'altra orbita di azione. Amici, questo è il nostro venerdì sera di Radio San Marino, 19:23, e arriva una novità che sta facendo veramente parlare di sé anche dal titolo, Dracula.

Qualcuno pensa che dietro ci siano delle coriste, e no, in realtà fa tutto da solo, lui che si fa chiamare Tame Impala, del resto canta Dracula, inquietante lo è. Dietro c'è Kevin Parker, che è un cantautore e produttore australiano che fa tutto da solo praticamente, si chiude nel suo studio, e canta, suona le chitarre, il synth, batterie, qualunque cosa, proprio economia domestica potremmo dire, a uso musicale. Detto questo, 19:26, io mi preparo a farvi trascorrere, spero, dei bei minuti qui su Radio San Marino, perché ovviamente la musica continua e fra poco diventeranno super hits, mezz'ora di grandi successi senza interruzioni, poi seguire tutti quanti con Marco Corona per dare una chiusura adeguata a questa settimana con un bel sorriso, perché ci vuole arrivare ovviamente all'appuntamento con il suo Stabiliamo un Contatto. Con me, con Gigi, contatto stabilito domenica alle 13. Fate un buon weekend, ciao!

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits, San
1: Marino. La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Buonasera.
3: Ciao.
2: Eccoci qua pronti per cominciare la versione Rewind. Stabiliamo un contatto, le 20. Radio.

0: Sta per partire qui su Radio San Marino l'appuntamento del venerdì che come al solito ha un hashtag, replay o chiamatelo come volete, rewind. In italiano?
1: Sempre roba vecchia, eh?
0: No, davvero? No. L'appuntamento con uno dei sondaggioni che ci è piaciuto di più nel corso di questi ultimi mesi e ve lo facciamo sentire oggi qui su Radio San Marino.
2: Marco con il sondaggione va... Ma una casa non ce l'ha.
0: Ma come non ce l'ha?
2: Per gli esauriti incontrerà.
0: Eh sì, tutti quelli

0: che hanno voglia di inviare un vocale al 335 104 1027. Ben ritrovati, ciao, un saluto a Paolino Zanetti. Wow, che taglio che hai! Hai sempre quello? No, sai che mi dovevo collegare al sondaggione di oggi. Sì, perché non so se avete letto su Facebook, avete visto le nostre stories, ma oggi il sondaggione è un po' di quelli che avrebbero bisogno di una sigla. Io aspettavo a metterla, ma la mettiamo o non la mettiamo? Io direi di sì, anche perché altrimenti non lo facciamo questo spazio.
1: Ti sblocco un ricordo. Qui su San Marino.
0: Radio San Marino.
1: Prepara il vocale. E non fare il cretino. Ma quante emozioni.
0: Sì, è vero.
1: E che felicità.
0: Beh, non tanta oggi.
1: Dura solo un'ora. Ma che botta ci dà.
0: Sì, perché non so se qualche emozione, però avete mai avuto un taglio brutto di capelli? Lo avete avuto? Pensateci un attimo.
2: A voglia.
0: Ed è quello che ho detto anch'io, più di una volta. Poi riguardando le foto ancora di più ne prendi atto, perché quando hai quel taglio lì magari non ci pensi. Però ve lo racconterò anch'io, ma io sono l'unico che non deve mandare un vocale, capito?
3: No, ma te non stai bene.
0: È l'unico che può parlare e aprire il microfono e dire la risposta. Voi invece, se volete farci sapere quando avete avuto quel taglio lì, quello brutto di capelli, anche perché io sono curioso di sentirlo.
4: Panda

0: l'asciugacapelli e il diffusore se l'abbiamo?
1: Perché, scusa?
0: Dai, che non ho tempo di andare dalla parrucchiera oggi.
1: No, ma non vi facciamo il taglio noi o parliamo di tagli o messe in piega. Oggi vi chiediamo se avete mai avuto un brutto taglio di capelli. Quindi, per farcelo sapere, 335 104 1027. Allora, chi c'è? Pronto?
2: Oh, mamma, Marco.
1: Che è successo?
2: Che sondaggione oggi.
1: Vabbè, dai. Cosa ridi, Sabri?
2: Hai mai avuto un brutto taglio di capelli? Cioè, calcola che mio babbo quando ero piccola mi tagliava i capelli lui, quindi... Cioè, mancava che mi metteva la scodella nella testa, faceva delle frangette delle volte che rende. E poi poretti, sempre per risparmiare, quando ero una ragazzina che avevo
1: quanti anni?
2: 12-13 anni,
1: sì,
2: quegli anni belli che vai a scuola che non ti prende in giro nessuno.
1: No.
2: Mi portavano da una signora vicino a casa nostra che tagliava i capelli in casa, cioè,
1: sì,
2: mi faceva dei tagli.
1: Come li faceva?
2: Mi faceva dei tagli di capelli che adesso ci vorrebbe proprio il video per farvi vedere le foto, perché io quando andavo a trovare mia nonna mi sentivo a disagio perché per me il taglio di capelli ce l'aveva più bello lei del mio.
1: Mamma
2: per
1: mia,
2: carità di Dio,
1: davvero?
2: Mi sono ridotte che mi tagli i capelli da sola, risparmio, faccio i tagli che voglio io.
1: Certo, certo.
2: Prima.
1: Ok.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Senti, mandami un attimo una foto di adesso. Ecco, fa vedere un attimo.
3: Mostra.

0: le brutte.
1: Sto scherzando, naturalmente. Beh, comunque, questo è quanto, cioè, nel senso, effettivamente, cioè, non è semplice trovare anche il parrucchiere che ti fa i capelli come vuoi tu. Cioè, anche lì si potrebbe aprire veramente una parentesi. Siete mai andati dal parrucchiere e vi ha tagliato i capelli come li volevate voi, ma soprattutto quando poi li sistema col phon, magari con una cera, con un gel, te li fa effettivamente come vuoi tu? Non credo proprio. Aspetta, c'è un messaggio, cosa c'è?
2: Buongiorno, ma un bar aperto per un caffè qua.
1: Interessa molto il sondaggione. Vabbè, dai. Eccolo, Marco.
2: Allora, come andiamo?
1: Tutto bene? Bene. Sempre così.
2: Allora, io, Marco,
1: sì?
2: Ho avuto un taglio di capelli abbastanza imbarazzante.
1: Davvero?
2: Quando ero in prima media. Che ho preso i pidocchi e ho dovuto tagliare i capelli a zero, rasato.
1: Vabbè, cosa vuoi che sia?
2: Ah, adesso parli facilmente.
1: No, ma io
2: in prima media, e ti parlo di bonus X anni fa, ed era abbastanza imbarazzante, mi prendevano in giro tutti quanti, sai, dopo quando ero rasato mi dicevano i Rockets, Kojak, insomma, era anni fa. Ciao Marco!
1: Ciao! E comunque, dai, alla fine, cioè, tagliati, rasati, cosa vuoi che sia?
2: Cosa vuoi che sia?
3: Stiamoci calmi!

0: Ciao Marchino Balza da Gradara.
1: Ciao. Allora,
0: mi sblocchi un ricordo. Mi chiedi se io ho avuto mai un taglio imbarazzante dei capelli.
1: Ce l'hai avuto?
0: Diciamo proprio di sì.
1: Ah sì?
0: Quando ero giovane.
1: Giovane.
0: Tanto lo hanno fatto tutti quelli della nostra età più o meno.
1: Più o meno.
0: C'era sempre quella moda di tenere quella specie di cresta tutta unita, tutta stretta. Ti ricordi che era lunga fino veramente, fino alla fine della testa. Una roba terribile, quelle creste tutte strette. E quello era veramente un taglio imbarazzante. Adesso ti mando anche una foto. Ciao Marco, contatto esaurito.
1: Ciao. Allora, vediamo sta foto.
2: A droba brutta burdel.
1: Chissà avanzo che...
0: Io penso che più brutta di questa non si poteva essere.
1: Mamma
0: e poi
1: mia.
0: Questa è una delle foto migliori.
1: Ah,
0: perché io...
1: Pensa.
0: Purtroppo le altre le ho
1: le altre...
0: nel libretto delle fotografie. Quelle come? Proprio brutte.
1: Certo.
0: Inguardabili.
1: Quelle che fai vedere quando vengono a casa, eh?
3: Mamma mia, ma dove sono capitata qui?
1: Gente con pettinature o acconciature comunque imbarazzanti, perché parliamo proprio di questo oggi. Anzi, abbiamo bisogno dei vostri messaggi per capire se effettivamente ne avete avuto uno un po' particolare che volete condividere. 335 104 1027.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
4: Allora, parlando di capelli, sì, diciamo che a parte quando eravamo piccoli che ce li tagliavano i nostri genitori, quindi
1: a scodella,
4: capigliature improbabili, caschetti strani, scodelle, robe varie,
1: classico.
4: Però poi io intorno agli 11 anni ho avuto la brillante idea di tagliarmi i capelli tipo maschietto. E io, essendo ruffa, ti assicuro che per tenerli giù mi sono usata tanti di quei barattoli di gel che non sono ricresciuti, che io non avevo i capelli in testa, avevo le corde. Per tenerli buoni dovevo proprio leccarli stile mucca, che ti dà quella bella slinguazzata sulla testa. Ero messa così, ero veramente vergognosa. Ho ancora questa fototessera dell'abbonamento dell'autobus
1: dai.
4: Che mi ricorda questa sventura che ho avuto col taglio dei miei capelli.
1: Ok.
4: Ciao.

0: Marco.
1: Ciao, ce la mandi che siamo curiosi? Vabbè.
2: Ciao Marchino, contatto stabilito.
1: Ciao Marco.
2: E siamo ancora qua.
1: Sì, benvenuto.
2: Beh, diciamo che sono la giornata di oggi molto particolare. Posso raccontare anche la mia.
1: Vai, racconta.
2: Diciamo che una volta andai per la seconda volta da un barbiere che praticamente mi aveva già tagliato i capelli.
1: Sì.
2: Al che una volta seduto mi disse: come glieli faccio oggi i capelli? E io gli risposi: beh, diciamo che oggi me li può fare alla patatina di gatta.
1: Alla patatina.
2: E lui mi guarda un po' sorpreso e comincia a girare intorno. Prima mi dà i capelli, poi usa le forbici, inizia a tagliare qualcosina, poi a un certo punto si ferma e mi dice: abbia pazienza, ma io non saprei come diciamo farle questo taglio.
1: Non ho capito neanche.
2: Anche io gli dissi: beh, è semplice, basta che mi fa il contrario dell'altra volta, che l'ho fatto proprio alla
1: No!
2: Ciao Marchino, contatto stabilito, buon pomeriggio.
1: Ciao.

0: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, da Stefano qui, buon contatto.
1: Allora,
0: la situazione dice, se io ho avuto un taglio brutto, mi vergogno, io i capelli o li taglio a zero o li faccio crescere invece lunghi come l'Apple sul capo.
1: Ah, ok, anche
0: però
1: tu.
0: Mi ricordo che quando ero ragazzo, comunque sono andato un giorno dal mio coiffeur, mi ha tagliato i capelli, logicamente taglio tattico, e poi mi ha detto facciamo una variante, mi ha fatto tre righe, lato destro, lato sinistro, sopra le orecchie, a partire da sopra le orecchie, tre righe orizzontali, una più lunga dell'altra. Quando è finito io mi sono nascosto sotto il lavandino, comunque me le aveva fatte, però come si dice, nessuno diceva niente, come si dice, quando uno è bello, come lo metti, come lo giri, è bello, e così, cosa vuoi farci, ciao, buon contatto.
1: Cosa?
2: Bella cassetta.
1: Mi dispiace Stefano, però a parte che, allora, quando andate dal coiffeur, ci avete mai provato a tradurre? Cioè, coiffeur si dice cosa fare in francese, no?
3: Ma che cazzo stai a dire?
1: Coiffeur? Scusate, vado avanti anche perché adesso c'è quasi una storia triste, giusto?
4: Ciao Marco, io proprio ieri ho tagliato i capelli. E quando cominciano a crescere un po' mi viene fuori quella che in casa chiamano una cofana inguardabile, quindi è giusto tagliarli. Perché a dire il vero ci ho pensato, ma? Non ho mai avuto una capigliatura, un taglio particolare. Sono sempre rimasto più o meno così, quindi mi dicono, ma non sei cambiato, io solitamente non cambio.
1: Non cambi?
4: Se ci penso è proprio così.
1: Ma forse sai cos'è? Perché non cambiando il taglio tutti dicono ma sei sempre uguale, ci credo. Cambia niente, quindi magari lo fa anche per la sua autostima. Ma cos'è questo?
5: I capelli di John. Ci sono diverse notizie che lo riguardano. C'è chi dice che sia nato così, che i suoi capelli restino vita naturale durante di quella lunghezza e di quel colore.
1: Sì, ma chi se ne frega.
5: E poi c'è chi dice che Cesare Ragazzi lo paghi per fare da cavia ai suoi studi. Sta formulando uno shampoo anticaduta col DNA di John.
1: Ma cosa sta dicendo?
5: Insomma, qui il mistero si infittisce.
6: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
6: Ma più che un brutto

0: Taglio di capelli direi un brutto taglio di frangia,
1: cioè,
0: nel mio caso.
1: Spiega?
0: Perché io ho sempre avuto questa bruttissima abitudine da sempre di tagliarmi la frangia da sola.
1: Ah, ecco.
0: Anche perché è l'unica parte dei miei capelli che cresce.
1: Ah.
0: Dietro niente, davanti cresce sempre.
1: Ah, okay.
0: E quindi quando vedo che non sta più bene, mi fa incazzare, prendo le forbici e taglio.
1: Sì, okay.
0: E quindi, o viene tagliata troppo lunga, troppo corta, scalena. Isoscele, in tutti i modi, cioè fa schifo.
1: Sì.
0: E la mia parrucchiera, quando mi vede almeno una volta al mese, mi dice: ma Antonella, ma che cazzo hai combinato? Ciao,
2: siamoci calmi, calma.

0: Ciao Marco, ciao ragazzi, sono Anita.
1: Ciao Anita.
0: Allora, il sondaggione di oggi in me ha sbloccato veramente due ricordi traumatici per quanto riguarda la mia acconciatura.
1: Ah, mi dispiace.
0: Più che altro la visita dalla parrucchiera
1: che?
0: Non valeva niente. A 9 anni ho deciso di farmi tagliare i capelli perché tutti portavano caschetto e io volevo essere alla moda. Ma la parrucchiera non era buona, alla fine mi ha ridotto a una padella. E allora ho detto che mai più mi farò tagliare i capelli. Invece poi a 19 anni volevo le mesh.
1: Sì.
0: Ma quello che mi hanno creato in testa piuttosto sembrava una coperta color arancione. Anche mio babbo, quando sono tornata a casa, mi ha detto che sembro una vecchia volpe.
1: No.
0: E sono dovuta di nuovo
1: a tagliare i capelli.
0: Dai, e così sono finite queste due esperienze traumatiche. Da lì in poi ho fatto le scelte diverse per quanto riguarda
1: per
0: i capelli nella mia vita.
1: Certo.
0: Vi saluto, ciao.
1: Ciao, ciao. Pescati nel mazzo poi, tra l'altro. Tutti e due ti hanno ridotto non benissimo.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
2: Allora sì, ho avuto un brutto taglio di capelli da piccolo, perché una volta li avevo anche io i capelli.
1: Davvero ce li avevi?
2: Molti capelli fa.
1: Davvero?
2: E mio padre mi obbligava a pettinarmi con la frangia da una parte.
1: Ah.
2: Poi vabbè, ho tagliato i capelli quando sono diventato più grande, 17 anni, e li portavo dritti, diciamo tipo a spazio.
1: Tipo a spazio? No? Come?
2: Tipo ananas.
1: Tipo ananas.
2: Capito?
1: Ananas. Ok.
2: Infatti adesso
1: Infatti
2: non
1: adesso...
2: mi pettino.
1: No?
2: Ma risparmio, Campo, bagno schiuma, gella, voglia te.
1: Sei pelato.
2: Vabbè ragazzi, Renato dalla provincia di Bari, da parte mia è tutto, a voi la linea.
1: Grazie, Renato dalla provincia di Bari.
3: Ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Beh sì,
1: Sam.
3: Esattamente, avevo penso intorno ai 19 anni, siccome che dovevamo giocare la finale del campionato, che poi abbiamo vinto ovviamente.
1: Dai.
3: E io in porto giocavo così, c'era un'altra squadra, i colori sociali erano nero rosso, mi sono fatto tutto arrangiato. Con il ciuffo davanti al tino, tutto ingelato, rosso
1: come Cesare Cremonini,
3: e dietro il numero 16 rosso. Ti strano di così, lo sai? Allora che una volta, quando sono stato in America, ero nel Montana, ero in un bar del Montana, allora mi ci siedono di fianco due mezzi cowboy ubriachi, così uno mi fa io sono del Montana, da noi ci sono bufali grossi, ma talmente grossi che sembrano mammut, 40 tonnellate. L'altro diciamo che fa, io invece sono del Texas. Non in Texas, ho pinto scomali lunghi 4 metri. Io mi sono di una parte e ho detto, io sono di New York e sono super extra dotato.
1: Ecco.
3: Ci siamo rivisti la mattina dopo, nello stesso bar, con la sbronza finita, allora mi guarda, uno mi fa, io avrei detto bugia. Bufali ci sono, ma non questi grossi, 4 tonnellate, no 40.
1: Ah, ecco.
3: Quel Texas mi guarda, anche io avrei detto bugia. Serpenti non ci sono, ma non 4 metri, ma 40 centimetri.
1: Se vuoi dico abbastanza.
3: Perché gli guardi, anche io ragazzi, ho detto una bugia.
1: Infatti.
3: Non sono di New York.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: living worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Buongiorno a tutti dalla Valle.
2: Eccola.
1: Ah, se ho avuto mai un brutto taglio di capelli. Guarda,
2: cosa?
1: Dovevi vedere la mia foto sulla patente che mi è scaduta qualche anno fa.
2: Per fortuna.
1: Come diceva mia mamma, sembravo la Madonna pentita. Perché avevo i capelli che mi arrivavano fin sulle spalle.
2: Sì.
1: Ma stavo di un male, ma di un male. Però mi ero talmente convinta a 18 anni a portare i capelli lunghi fin sulle spalle che io me li ho fatti crescere e però stavo malissimo.
2: Stavi male?
1: Ero inguardabile.
2: Ma dai, non dire così, non sarà stato sicuramente come dici tu.
3: Mosle brutte.
2: Sì, mi sa di sì. Sara?
4: A voglia.
2: Ecco, vedi?
4: Ero quella che voleva sempre i capelli lunghi, ma puntualmente la mamma mi portava dalla parrucchiera ed era sempre il caschetto corto che io odiavo.
2: Ci credo.
4: Ma la cosa più bella è che in terza elementare mi venne l'idea di farmi il frisé, perché andava di moda il frisé.
2: È vero.
4: Io entrai dalla parrucchiera e invece mia mamma mi volle fare un taglio tutto sfilato.
2: No.
4: Cioè, oddio, per l'amor del cielo, ho anche le foto, ma non me le chiedete perché non le manderò mai, anzi vado a bruciarle.
2: Ok, mentre lei le brucia,
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
2: Già, Giacomo, ci sei? Cos'è?
6: Il tempo. Più o meno metà anni 70.
2: Sì.
6: Il luogo. Nelle vicinanze di Ravenna.
2: Ok.
6: Il soggetto.
2: Tu.
6: Un bambino di 5-6 anni, biondissimo, con gli occhi azzurri che sembrava un figlio di tedeschi. E c'è sta foto, purtroppo, che ce l'ho ancora da qualche parte. Vorrei che non ci fosse, ma c'è.
2: C'è?
6: In cui sono, ho questa pettinatura che sembra che mi abbiano infilato una scodella in testa e abbiano tagliato tutti i capelli tutto.
2: No. Andava di moda in quel periodo, ecco, però.
6: Quella è l'unica foto che ricordo dell'inconciatura improponibile.
2: Okay.
6: Io non mi ricordo niente, però evidentemente hanno provato a tagliarmi i capelli a casa, se no non si spiega. Di solito andavo, mio babbo mi portava sempre dal barbiere del paese a tagliarli.
2: Quella volta mi sa.
6: Non so che cosa sia successo quella volta.
2: È andata male quella volta,
6: Oddio, ecco.
2: Okay.
6: Quella è l'unica cosa che ricordo. Adesso non ho nessun problema, li ho sempre portati corti, molto corti, e quindi pochi problemi.
2: Ok.
6: Comunque, come facevo una volta, Bertello Itinerente, a proposito di capelli.
2: Oh, Bertello Itinerente.
6: Entra accompagnato da un bambino, da un coiffeur.
2: Coiffeur?
6: Adesso.
2: Sì.
6: Salve, io dovrei fare il trattamento completo e poi dopo anche il bambino. Certo, ci accomodi pure, signore. Fa tutto, taglio, frizione, shampoo,
2: tutto.
6: Barba,
2: tutto
6: quanto.
2: Sì.
6: Quando ha finito, è fatto. Ecco, faccia pure il bambino. Io intanto vado a fare una commissione. Va bene, prego. Il barbiere fa accomodare il bambino sulla sedia, gli taglia i capelli, poi quando ha finito questo bambino vede che fa per andarsi.
2: Sì.
6: Fa, ma dove vai? Non aspetti tuo babbo? Mio babbo? Ma chi lo conosce quello là? Mi ha fermato qui fuori, mi ha chiesto se volevo farmi i capelli gratis. Ciao. Marco, contatto stamattina da

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: senti, che senti.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: LDA H7 Santa. Perfetto.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male diventa

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2006.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.